3G11, siamo già la moca, ma passiamo a passare la madriosa, punile ma cassette, ma ui, ma già la sul brata, c'è un gigante loco a Baba Júlio, a cascola nós tocamos 3G12.

0: Non è che siete avvocati, non è allora dice, eh?
1: Mi chiede.
0: E vuoi del mani?
1: Ma basta non mi vuoi, ma vuoi il cilindro.
0: Vuoi che vuoi che
1: Tata?
0: Vuoi che dungo la mani?
1: Vuoi che dungo la sobrino a me, non è che tu ci ha tagliato, va.
0: Oh, mungari mungati kakuja nyama tseyo.
1: Gadi mkatu homo.
0: Na chane.
1: Pala katu homo. Kanyama ni masen makwasa nzi. Tua kidu ngutu.
0: Kulawe geto.
1: Dungu la vochwa kuhawa. Familia ya kadu usi. Nukonko hawa ipala koneo.
0: Mubusa.
1: Obusa, nimelewa yeye na kubalwa bora, kutelewa dini kama kula kushita na ushita mukeli.
0: Yashi giani kaji yule kitu nimelewa yuo.
1: Ya, mje hapa, gini saka ano hawa, namasha kuchana ku ayu noiva yuo, umbali wa bora, jaepa, kakuna timuani.
0: Oh, maipiri urudadi jigiani.
1: Ya, maji ngutona. Ah, tutakutakila kutawe kwa ntili, ingatoka ya uwe kwa uu, kwa uchanchani, kutoka uchatuwa ntili, kano hivu.
0: Ah, ngutoa.

vai tlotlozile ke ferroviari tolo ef Costa do Sol a ferroviari wa nyangwaka anga le yena ferroviari luya wa khale.